0: Argentina va sempre sul soffio, ci pensiamo un musicista che era convinto la Cina stia uscendo fuori Italia, diceva un po' che si tragedia che vuoi.
1: Vous écoutez ici, jusqu'à 1h, camping, musique et bonne humeur.